Chobananpa, ta sindru arachia chobo joma do konga nobo tarong tondra joma la pewe loji da wu ka nintan shibati nipo ozion. Xianlaman tue te lasa kundili deko do yobi, yangxi jia payo la yobi pama tang na jia la yobi chomo, kama chomo la pewe loji, chanchi ma shibati la jini do.

Tuba na batso, Kongo tsendam na, dingdu pe che chenwo gendar yun samchan dingju shinda chenpo tabi nyanji tsubashiri. Kongo tsubi rayong parchewa pe che sabju rayong tang dingdu tausar rayong ni je chay ta jayni dingrab sabzam che chechu ngombar shiyo. Tiena Kongo nyanji che mgun la tarwi tumu mayin pi yinwo chushou shiri. Shala sindu nijin na, Kongo tsendab che tangwi dingju dingbi lishi che tol hulu ngong siru.